luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Una volta, quelli che si baciavano per strada li odiavo. Adesso mi sembrano tra le poche persone che fanno ancora qualcosa di buono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non mi riuscirà più di sognare, dopo essere stato così felice accanto a te, nella realtà.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

canzoni d'amore.

martedì 29 di settembre 2026. Allora, Ariete, Giove è con voi. Questo giorno è molto buono per le trattative di affari. Scoprirete però l'avvocato che c'è in voi. Toro, in amore renderà molto gelosi i nati del Toro, però questa non è una novità. Gemelli, mi piace molto il vostro oroscopo. Potete fare veramente quello che è il vostro sogno, ecco, ma non subito, in un giorno o due. Questo va avanti, va avanti, va avanti. Cancro, questa Venere mi resta ancora nello Scorpione per quanto riguarda quei due pianeti così importanti che tanti temono. Voi no, voi casomai dovete temere Saturno, che è negativo, ma adesso Marte e Giove vi aiutano nella proprietà. E guardate che Marte può anche incidere molto bene sulla salute, perché è positivo e nel caso diventa anche un bravissimo chirurgo. Leone, per quanto riguarda l'amore, dicevo, la passione c'è, ma è ancora più forte, più bello questo slancio che voi avete nel lavoro. E anche per quanto riguarda il denaro siete molto più che a posto. Vergine, questa luna in Toro è molto molto bella, vi chiama in amore, molto bella, ma vi chiama proprio a fare un viaggio lontano, magari all'estero. Bilancia, dati da fare, Bilancia, non perdere queste opportunità, non so, solo perché ti senti poco considerata, ma cosa te ne importa? Va avanti con il tuo lavoro, con le tue proposte, protesta finalmente. Adesso Marte ti dà la possibilità di alzare la voce anche in casa, voi che siete genitori. Scorpione, attenzione, perché non si sa quello che è capace di fare la luna in Toro quando poi litiga anche con Marte per la prima volta, e quello naturalmente tocca anche il Toro e tocca voi, soprattutto nel rapporto di amore, di coppia, e come rapporto di coppia posso mettere anche le collaborazioni. Perciò Scorpione, calma, aspettiamo il primo di ottobre quando arriverà Mercurio. Sagittario, guardate quella luna in Toro è molto brava a trovare denaro, molto brava, e protegge con Mercurio che per voi è buono, Sole buono, Giove nemmeno parla, questo Marte nemmeno parla, Saturno, io non so come dire più a questo Sagittario, che poi ha ancora il coraggio quando mi incontra al mercato di fare qualche lamentela. Allora io me la cavo, dico, ma guardiamo l'ascendente, signora mia, dai, auguri Sagittario, Vado al Capricorno, oggi Capricorno siate felici perché avete un grande amore. Ogni volta quando parlo della scuola mi viene un nodo nel cuore a vedere quello che succede qui in Italia con questi, veramente non posso credere, ecco, uno vede il telegiornale e non crede, eppure è qui. Andiamo Acquario, la sorpresa delle stelle non finisce mai, perché questa opposizione che nasce tra Marte in Leone e Plutone nel vostro segno, che significa entrambi soprattutto sessualità maschile, ecco, questo aspetto può portare una immensa passione quasi da proibire, ecco. Ed infine Pesci, ti prego,
torna qui da noi, perché nel lavoro potete pretendere che venga riconosciuto il vostro valore, perché Marte in questo senso è ottimo, molto orgoglioso, molto sicuro di sé, ed è quello che manca a voi. Come siete sicuri voi di un amore? Eppure anche in qualche amore dovrebbe essere rinnovato da cima a fondo. Hanno parlato le stelle, prego. Ci sentiamo anche domani. Sì, parlo sempre di amore. Sento anche dire che siamo tanto amici, eravamo tanto amici e poi ci siamo innamorati perché è esploso l'amore. Non è vero niente, perché l'amore comincia dall'amore. Anche dalla più forte amicizia non si riuscirebbe a passare che a un debole amore, mai a un grande amore, perché grande amore è l'istinto di quel momento irripetibile.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Martedì 29 settembre e secondo me viene subito facile la citazione "Seduto in quel caffè io non pensavo a te", brano famosissimo che si intitola proprio 29 settembre. E non so se adesso tu sei seduto o seduta al bar o magari stai facendo colazione a casa, sei già in ufficio, sei in macchina. Comunque, ovunque tu sia, cerchiamo di affrontare insieme con il sorriso questa mattinata. Oggi te lo dico subito, si festeggiano i santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli. Michele, patrono della Polizia di Stato, Gabriele di giornalisti e telecomunicazioni, Raffaele di viaggiatori e adolescenti. E direi che ce ne abbiamo per tutti i gusti. Andando avanti, facciamo gli auguri di buon compleanno ai nati oggi e vediamo un po' chi di famoso nasceva di 29 settembre. Oggi lista lunghissima. Facciamo subito gli auguri a Loretta Goggi, Raff e Gaia, quindi un bel trittico di cantanti. Poi ricordiamo un artista geniale che è Caravaggio, pittore rivoluzionario per l'uso della luce, considerato tra i padri della pittura barocca. Poi ricordiamo il premio Nobel Enrico Fermi, che ha dato contributi fondamentali alla fisica sia teorica che sperimentale. Dalla scienza passiamo alla letteratura e ricordiamo Miguel de Cervantes, lo scrittore del Don Chisciotte. E per la sezione cinema ricordiamo il regista Michelangelo Antonioni e la grande attrice svedese Anita Ekberg. E concluderei con Silvio Berlusconi, che ha segnato per oltre 30 anni la storia del nostro paese tra televisione e politica. E infine un fatto storico: era il 29 settembre del 1964 quando sui giornali argentini apparve per la prima volta Mafalda, la piccola bambina ribelle e curiosa creata da Kino, diventata poi un'icona pop conosciuta in tutto il mondo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: A me i grandi gesti romantici non hanno mai convinto. L'amore sta nelle piccole cose, nelle premure di tutti i giorni e anche nel saper chiedere scusa.

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

0: I fan che ci ricordano che siamo giovani, we are young, su Dimensione Sono Soft, anche se in realtà posso dirlo, la mattina quando ci alziamo dal letto secondo me ci sentiamo tutti un po' di anni in più rispetto a quanti ne abbiamo, perché è sempre faticosa, no, quell'alzata, poi piano piano ci si scioglie e si ritorna giovani.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. HS, istitutogiglio.it.
4: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
8: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Sole assoluto protagonista martedì tra Piemonte e Lombardia, con temperature massime gradevoli, valori ancora praticamente estivi, con picchi che a Milano e Torino toccheranno anche i 26 gradi. Minime invece ancora piuttosto frizzantine, con valori in linea con le medie stagionali di riferimento. Vi anticipo che anche nel corso della giornata di mercoledì continuerà a splendere il sole. Restate aggiornati, quindi come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

Secrets su Dimensione Sono Soft di Miley Cyrus. E non è un segreto che ridere faccia bene, ma che faccia bene al cuore, lo sapevi? Ecco, te lo racconto meglio tra poco nell'appuntamento Good Life.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. In questo appuntamento Good Life torniamo un attimo nell'antico Egitto per riflettere insieme su una cosa importante. Non so se sai che per gli antichi egizi non era il cervello ma il cuore ad essere considerato la sede dei pensieri e delle emozioni, e infatti nel famoso rito della pesatura dell'anima veniva posto su una bilancia a confronto con una piuma di struzzo, e se restava leggero, quindi libero da rimorsi, l'anima poteva proseguire il suo viaggio. No, lo dico perché oggi è la giornata mondiale del cuore, promossa dalla World Heart Federation, e la scienza ci racconta una versione più terrena sicuramente, ma secondo me affascinante allo stesso modo di questa convinzione degli antichi egizi. Cioè, un cuore sereno è letteralmente proprio un cuore più sano, e i cardiologi lo confermano da tempo. Cioè, ridere di gusto anche solo per qualche minuto dilata i vasi sanguigni e migliora la circolazione, quasi come una breve sessione di attività fisica leggera. Quindi non stupisce che in alcuni reparti di cardiologia si sperimentino ormai sedute di risoterapia, che è meravigliosa come parola, accanto ovviamente alle cure tradizionali. E anche la musica gioca un ruolo sorprendente, perché ascoltare un brano dal ritmo lento e regolare, diciamo intorno ai 60 battiti al minuto, aiuta il cuore a sincronizzarsi e anche la pressione a scendere naturalmente. Quindi oggi proviamo a fermarci 5 minuti, ascoltiamo una canzone, una delle nostre ovviamente va benissimo, e se capita l'occasione facciamoci anche una bella risata autentica di cuore. Ecco, il nostro cuore poi sicuramente ci ringrazierà.
1: Dimensione Suono Soft.

0: MTV Video Music Awards, portandosi a casa ben 7 premi. Ma la parte più interessante, se lo posso dire, è stata il suo discorso. Lei ha detto: voglio che sappiate che ho trascorso l'ultimo anno e mezzo ritrovando me stessa, credendo in me stessa e facendo davvero la musica che volevo fare. Per me questa è la definizione di artista. E il mio augurio per tutti è che passiate il prossimo anno, i prossimi 10 anni o il resto della vostra vita facendo la stessa cosa, cioè trovando voi stessi e credendo in voi stessi. E niente, qui chapeau proprio. Brava Madonna.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e JQ.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Garlasco. Dopo 18 mesi la Procura di Pavia ha chiuso le indagini per la seconda volta a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi del 2007. Si va verso il processo per omicidio aggravato. Per la stessa Procura Alberto Stasi poteva essere scagionato 19 anni fa. Nascoste prove a suo favore. Il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi, generale quello di venerdì 2, si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. A Milano metro, bus e tram ATM a rischio venerdì 9. Dopo 102 anni il comune di Brescia ha tolto la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, 17 voti favorevoli, 9 astensioni e nessun contrario. Calcio, Nations League, l'Italia ha battuto la Turchia 4-1 dopo il KO con il Belgio, venerdì c'è la Francia. Il processo per la morte del ricercatore italiano Giulio Regeni, 10 anni a 3007 egiziani, riconosciuto solo il sequestro, non l'omicidio, assolto un altro agente. Le news tornano tra un'ora.
0: A piccoli passi ma decisi continuiamo questa sveglia insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Se anche tu sei tra quelli che pensano che un paio di sneakers non siano semplicemente delle scarpe ma un pezzo da collezionare, da cercare, da scambiare, anche da trovare, allora sappi che non puoi mancare a questo appuntamento. Il 24 e il 25 ottobre, quindi tra un mesetto, al Parco Esposizioni Novegro torna la Milano Sneakerness, la manifestazione che in realtà è nata a Zurigo e poi è diventata negli anni un punto di riferimento per la cultura delle sneakers, cioè di quelle che un tempo noi chiamavamo semplicemente scarpe da ginnastica, ma che non sono più solo scarpe da ginnastica. Ecco, per due giorni ci saranno collezionisti, reseller, negozi indipendenti, brand e appassionati di urban culture, e soprattutto ci sarà quello che per molti è il vero divertimento, cioè comprare, vendere, scambiare. Però quest'anno c'è anche una novità, c'è l'area talk dedicata alle storie, ai personaggi che hanno costruito l'universo dello streetwear tra sneakers, sport, musica e memorabilia varia. E visto che nessuno dovrebbe passare una giornata intera a guardare scarpe senza mangiare, ci saranno ovviamente anche food truck e attività varie a cui partecipare. Insomma, Sneakerness è una via di mezzo tra una fiera, un mercato e un raduno di appassionati, dove è difficilissimo secondo me entrare e non comprare, ma quello poi alla fine è anche il bello.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Quando si è innamorati, Basta un niente per essere ridotti alla disperazione.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: me. Out of Reach, Gabriel su Dimensione Suona Soft. Che giornata ci aspetta oggi? Che è il quesito che ogni mattina ci poniamo, soprattutto quando dobbiamo vestirci. E allora scopriamolo insieme tra poco ascoltando gli amici di Trebi Meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e JQ su fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e JQ.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: In Mocauto non ci si ferma mai, pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
8: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzola DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Sole assoluto protagonista martedì tra Piemonte e Lombardia, con temperature massime gradevoli, valori ancora praticamente estivi, con picchi che a Milano e Torino toccheranno anche i 26 gradi. Minime invece ancora piuttosto frizzantine, con valori in linea con le medie stagionali di riferimento. Vi anticipo che anche nel corso della giornata di mercoledì continuerà a splendere il sole. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Un mondo a parte di Jovanotti su Dimensione Suono Soft, e tra poco faremo un po' il giro del mondo attraverso i vari quartieri delle diverse città, perché è stata stilata una classifica con i 10 quartieri più cool, attenzione perché la parola questa cool è importante, al mondo, e te lo dico tra poco nell'appuntamento Good Life quali sono.
1: La radio del benessere.

0: faccio subito una domanda spiazzante. Secondo te qual è il quartiere più cool del mondo? Anche se forse prima dovremmo definire cosa vuol dire cool per un quartiere. Ecco, secondo questa classifica 2026 di Time Out, non significa avere soltanto palazzi belli o strade da cartolina, ma conta quanto quel posto è vivo, quindi ristoranti, bar, vita notturna, negozi indipendenti, la cultura e soprattutto quel senso di comunità che ti fa proprio venire voglia di restare. E devo dire che la top 10 mondiale ci sorprende un bel po', soprattutto perché c'è anche la nostra Italia. C'è un quartiere romano, l'Esquilino, che è al 10° posto, però comunque rientra tra i primi 10 quartieri al mondo, insieme a posti a Seoul, Los Angeles, Tokyo, Atene e Glasgow. Ecco, l'Esquilino viene raccontato per il suo mix incredibile. C'è Piazza Vittorio con il mercato, i ristoranti cinesi, la cucina etiope, i piccoli locali, i cineclub e le tante comunità che convivono nello stesso quartiere. Però lo so che ti stai chiedendo adesso, in questo momento esatto, ma chi c'è al primo posto? E te lo dico subito, c'è Yongno Trega a Seoul, con vicoli storici, case tradizionali, street food e anche ovviamente una vivacissima vita notturna. E visto che ci sono stata quest'estate a Seoul, posso dire che sicuramente è un quartiere che merita, però personalmente ne avrei scelti altri, ma questa è la mia personale opinione. Comunque questa è la parte poi interessante della classifica, cioè il quartiere più cool non è per forza quello più elegante o più bello esteticamente, è quello dove succede qualcosa. Quindi anche il tuo quartiere per te può essere il più bello del mondo.
1: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Antonello Venditti con Alta Marea su Dimensione Suono Soft. Abbiamo appena scoperto quali sono i quartieri più cool al mondo secondo questa classifica appena pubblicata e siamo contenti perché in top 10 c'è anche l'Italia, c'è un quartiere di Roma, anche se forse devo dire ci aspettavamo più un quartiere di Milano. Comunque sono andata a fare una breve ricerca e non è uscito un quartiere specifico più trendy di Milano, ma ci sono varie zone tipo Brera, Isola e Nolo. Non so se sei d'accordo con questa scelta oppure no, ma mentre ci pensi intanto ascoltiamo insieme le ultime notizie con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. La sicurezza stradale deve diventare una priorità delle istituzioni. La richiesta di 2 presidi simultanei, organizzati stasera alle 19 a Milano, in via Antonini e poi in piazza della Scala. E a Torino, sotto il municipio, 5 persone morte in 10 giorni nelle 2 città. Carlasco, dopo 18 mesi, la Procura di Pavia ha chiuso le indagini per la seconda volta a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Si va verso il processo per omicidio aggravato. Per la stessa Procura, Alberto Stasi poteva essere scagionato 19 anni fa. Nascoste prove a suo favore. Stalking e violenza domestica, 111 ammonimenti del questore a Bergamo, raddoppiati in un anno. La questura ha adottato circa 800 misure di prevenzione. Calcio, Nations League, l'Italia ha battuto la Turchia 4-1 dopo il KO con il Belgio, venerdì c'è la Francia. Il processo per la morte del ricercatore italiano Giulio Regeni, 10 anni a 3007 egiziani, riconosciuto solo il sequestro, non l'omicidio.

0: assolto un altro agente. L'informazione torna tra un'ora.
1: Iniziamo quest'ultima ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft con la domanda delle domande. Quanti giorni mancano al Natale? 86, che sembrano tanti ma sono relativamente pochi, soprattutto se uno deve organizzare gli addobbi in città. Ed è per questo che il Comune di Milano ha già iniziato a pensare alle luci. E ti dico che per le luminarie natalizie nelle vie della città, Palazzo Marino ha già stanziato 70.000 euro. Il contributo copre il 50% della spesa, fino a un massimo di 3.000 euro per ogni progetto, e possono richiederlo associazioni di via, associazioni di categoria e comitati. Però attenzione, perché non tutte le luci di Natale verranno pagate dal comune. Per gli alberi e le grandi installazioni entreranno in gioco gli sponsor, che potranno occuparsi direttamente di progettazione, materiali e allestimento. E quest'anno c'è anche una novità interessante, perché il Duomo torna tra le location disponibili. Lo sponsor però dovrà garantire un albero naturale alto almeno 26 metri e occuparsi anche delle luci sulla volta della Galleria Vittorio Emanuele. E poi ci sono anche 5 nuovi luoghi della cultura che potranno essere illuminati: Palazzo Reale, il Castello Sforzesco, Palazzo Morigia, la Fabbrica del Vapore e il Centro di Alti Studi sulle Arti Visive di Via Esernia. Insomma, Milano si prepara ad accendersi, e con queste premesse secondo me sarà ancora più bella.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: E cantare in nuovi metri tutte le tue grazie, il futuro direbbe questo poeta mente. Mai un volto sulla terra ebbe tratti così celesti.

0: Charlie Puth e Meghan Trainor su Dimensione Suonosoft. Dai che tra poco ci prepariamo ad ascoltare Branco con tutti i suoi consigli e speriamo che oggi sia una giornata buona per il nostro segno.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Moda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e J.Q.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro-d'oro.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
7: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
8: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
9: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure JQ5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 chilometri. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

libera Mercurio. Sagittario, guardate quella luna in toro, è molto brava a trovare denaro, molto brava, e protegge con Mercurio, che per voi è buono, Sole buono, Giove nemmeno parlà, questo Marte nemmeno parlà, Saturno, io non so come dire più a questo Sagittario, che poi ha ancora il coraggio, quando mi incontra al mercato, di fare qualche lamentela. Allora io me la cavo, dico, ma guardiamo l'ascendente, signora mia, dai, auguri Sagittario, vado al Capricorno. Oggi Capricorno, siate felici perché avete un grande amore. Ogni volta quando parlo della scuola mi viene un nodo nel cuore a vedere quello che succede qui in Italia con questi, veramente non posso credere, ecco, uno vede il telegiornale e non crede, eppure è qui. Andiamo, Acquario, la sorpresa delle stelle non finisce mai, perché questa opposizione che nasce tra Marte in Leone e Plutone nel vostro segno, che significa entrambi, soprattutto sessualità maschile, ecco, questo aspetto può portare una immensa passione, quasi da proibire, ecco. Ed infine, Pesci, ti prego, torna qui da noi, perché nel lavoro potete pretendere che venga riconosciuto il vostro valore, perché Marte in questo senso è ottimo, molto orgoglioso, molto sicuro di sé, ed è quello che manca a voi. Come siete sicuri voi di un amore? Eppure anche in qualche amore dovrebbe essere rinnovato da cima a fondo. Hanno parlato le stelle, prego. Ci sentiamo anche domani. Sì, parlo sempre di amore. Sento anche dire che siamo tanto amici, eravamo tanto amici e poi ci siamo innamorati perché è esploso l'amore. Non è vero niente, perché l'amore comincia dall'amore. Anche dalla più forte amicizia non si riuscirebbe a passare che a un debole amore, mai a un grande amore, perché grande amore è l'istinto di quel momento irripetibile.

0: Quando nel 1971 usciva il 45 giri, sul lato A c'era la canzone del sole e sul lato B c'era questo pezzo, Anche per te, di Lucio Battisti, scritto insieme a Mogol, che è il brano che chiude queste 3 ore di Sveglia Insieme. Già, ce l'abbiamo fatta anche oggi a terminare, a svegliarci, spero per bene, quindi tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Un'altra sveglia è andata e abbiamo imparato che ridere di gusto fa bene proprio al nostro cuore, non solo al nostro spirito, e abbiamo scoperto anche i quartieri più cool al mondo. Peccato che non ci fosse un quartiere di Milano in top 10, ma magari l'anno prossimo arriverà. Chi lo può dire? Intanto possiamo dire che abbiamo terminato ufficialmente queste 3 ore di sveglia. Vedo già Francesco Cavuoto pronto qui a prendere il microfono, quindi ti lascio con lui, ti auguro uno splendido martedì e ti do appuntamento a domani mattina per svegliarci di nuovo insieme, se vorrai e se avrai la sveglia presto. Io sarò qui dalle 6 fino alle 9 ad aspettarti. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro.it.
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del

0: peggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. La sicurezza stradale deve diventare una priorità delle istituzioni. La richiesta di due presidi simultanei organizzati stasera alle 19 a Milano e Torino. Il capoluogo lombardo ritrova in via Antonini e poi in piazza della Scala 5 persone morte in 10 giorni nelle due città. I casi di salmonella in Valtrompia, 120 tra bambini e adulti, la causa potrebbe essere in un lotto di pomodorini. Lo ha reso noto Marcas, l'azienda che si occupa dei servizi di mensa, proseguono le indagini di ATS e Procura. Carlasco, dopo 18 mesi la Procura di Pavia ha chiuso le indagini per la seconda volta a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Si va verso il processo per omicidio aggravato. Per la stessa Procura Alberto Stasi poteva essere scagionato 19 anni fa. Nascoste prove a suo favore. Calcio, Nations League, l'Italia ha battuto la Turchia 4-1 dopo il KO con il Belgio, venerdì c'è la Francia. Il processo per la morte del ricercatore italiano Giulio Regeni, 10 anni a 3007 egiziani, riconosciuto solo il sequestro, non l'omicidio. Assolto un altro agente, l'informazione torna tra un'ora.
4: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto, buon martedì, oggi è il 29 di settembre, come si dice, 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne ha 31, quindi mancano due giorni alla fine di questo mese, oggi e domani, e poi daremo il via a un nuovo mese, quello di ottobre, l'autunno e il plaid, inizia a volerci la copertina di pile e la sera davanti alla TV sul divanetto, invece adesso è ancora, diciamo, è ancora giornate in cui possiamo dire, non è ancora autunno. No, è ancora... Vabbè dai, strano entusiasmo il mio. Questa mattina, 4 ore se volete da vivere insieme con le Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, le grandi voci del cinema, l'informazione, i 100 secondi di Rico Mentana, ovviamente la nostra playlist, i nostri successi soft di ieri, di oggi e di domani. E allora iniziamo ad ascoltarli uno via l'altro, iniziamo così.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Ti amo perché sei l'aria che respiro. Ti amo perché sei luna tra i rami. Ti amo perché sei il giorno del mio tempo. Ti amo come il fiore alla farfalla. Ti amo come il tempo alle sue ore.

0: Sleeping Satellite, Tasmin Archer, Dimensione Suono Soft, ancora buon martedì dalla radio che ti regala benessere e ti regala anche gli appuntamenti con i viaggi. Travel Experience, Beppuzzo Pellegrino già pronto, tra poco scopriamo dove ci accompagnerà.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
6: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ. Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 euro al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 euro al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 euro. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su D'Ambros.it.
7: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
8: Dimensione Suono Soft.

0: We are the world, e lui il mondo lo gira veramente sempre, tutti i giorni, ogni giorno dell'anno, da anni ormai conosce tutto, tutto e tutti, non ci sono segreti per Beppone Pellegrino, la sua Travel Experience.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, buongiorno, oggi pensate all'alto, alto, alto, andiamo in altissimo, andiamo sull'Himalaya? Ma quando si va sull'Himalaya non bisogna pensare soltanto all'Everest, pensate anche all'intera catena montuosa che attraversa diversi paesi, tra cui Nepal, India, Bhutan, Cina e Pakistan. Ora, io non ho visto ovviamente tutti questi paesi, non ho avuto la fortuna di vederli tutti, ma alcuni sì. Qui si trovano alcune delle vette più alte del pianeta, ma anche vallate, ghiacciai, monasteri e villaggi dove la vita è scandita dalle stagioni. Immaginate di camminare su un sentiero in Nepal, con lo zaino sulle spalle, gli sherpa, mentre davanti compaiono montagne che sembrano troppo grandi per essere reali. Sapete che se arriva a 8000 metri l'aria diventa più sottile, il passo ovviamente per mancanza di ossigeno, per la diminuzione dell'ossigeno diventa più lento e ogni pausa serve a riprendere fiato. Incredibile. La cosa che ti colpisce di più è il rapporto tra gli abitanti e la montagna. Qui, in molte comunità himalayane, il paesaggio non è solo una risorsa naturale, è parte della cultura, della spiritualità e della loro identità. E se si pensa che l'Himalaya ci insegni qualcosa che vale anche lontano dalle montagne, ovvero pensate che ci possa insegnare qualcosa un paesaggio così? Ma io direi di sì, per esempio che gli obiettivi non si raggiungono con la velocità ma con la pazienza e la costanza, e quando arrivi in alto la cosa più importante ovviamente per me e non è aver vinto la montagna, è aver imparato ad ascoltare come si ascoltano le persone, che è una bellissima cosa. Ah, dimenticavo, io sull'Himalaya non ci sono mai arrivato, in Tibet sotto sì, ma sopra mai. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Lorenzo Giovanotti, a te per chiudere la prima ora di questo martedì 29 settembre sulla radio del benessere Dimensione Suonosoft. Tra poco le ultime notizie e poi si riparte con l'ora di Good Life.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
6: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
7: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Emergenza casa. Il Comune di Milano vara un progetto per istituire una struttura che acquisisca e gestisca immobili da mettere sul mercato a prezzi calmierati. Costruttori all'attacco. Servono 35.000 abitazioni, ma tempi troppo lunghi per i permessi. Rissa, molestie e rapine in mille davanti al liceo Da Vinci a Milano nella notte di sabato scorso per il Leo Fest, la festa degli studenti, tra via Corridoni e via Respighi. Una ragazza ha denunciato abusi, un giovane in ospedale. Saranno giorni di grande ciclismo tra Varese e provincia, modifiche alla viabilità per le gare della Tre Valli Varesine, sabato la cronometro, domenica gran fondo e medio fondo, martedì le gare dei professionisti. Calcio, Nations League, l'Italia ha battuto la Turchia 4-1 dopo il KO con il Belgio, venerdì c'è la Francia. Lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari, 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, tra le accuse corruzione e caporalato. Ancora cenere dall'Etna, stop ai voli all'aeroporto di Catania, le news tornano tra un'ora.
0: Qual è l'alimento più vecchio che hai in frigorifero in questo momento? Pensaci bene, perché da qualche parte dietro uno yogurt e una confezione di formaggio potrebbe esserci una zucchina che nessuno vede da martedì scorso. Tra poco andiamo a salvarla all'interno delle nostre Good Life.
9: Attenzione, attenzione, salvataggio zucchina in corso. Salvataggio zucchina in corso, attivarsi, attivazione, tutte le squadre.
0: Spandau Ballet e la canzone con I Fall For You che apre una nuova ora qui su Dimensione Suonosoft. E prima ancora un dolce aforisma d'amore interpretato come ogni ora dalle grandi voci del cinema.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: E ogni angoscia che ora par mortale di fronte al perder te non parrà uguale. Gli uomini muoiono sempre e i vermi li distruggono, ma non si distrugge l'amore. Ma quando penso a te, mio caro amico, ciò che era perduto è ritrovato e ogni dolore ha fine. Sarai stanco, amore, perché è tutto il giorno che cammini nella mia testa.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro.

sarebbe bere da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: Cimballaie, un inno alla felicità, alla spensieratezza. Maria Gadù nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Tra poco salviamo le zucchine nascoste dietro ai vasetti di yogurt nel nostro frigo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Moda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e J.Q.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a €347 al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo €5.700, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata €16.811 solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
8: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure JQ5 da €449 al mese, IVA inclusa con anticipo €6.000, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Prima ti ho chiesto cosa si nasconde nel tuo frigorifero, perché oggi parliamo di spreco alimentare. Il frigorifero racconta molto di noi, no? Facciamo la spesa pieni di buone intenzioni, questa settimana è verdure, frutta mangio molto bene, 5 giorni dopo apriamo il cassetto in basso e troviamo un peperone che sembra aver attraversato personalmente tutto il Novecento. E invece proprio lì può cominciare una cena, verdure un po' stanche, vellutata, pane di ieri, crostini, pan grattato, pappa al pomodoro, banane troppo mature, dolce o frullato. La cucina italiana, tra l'altro, è piena di piatti meravigliosi nati proprio dall'idea di recuperare dal recupero la panzanella, la ribollita, le polpette, le frittate, pane raffermo trasformato in qualcosa che alla fine ordiniamo pure al ristorante. E i nostri nonni lo chiamavano semplicemente si mangia quello che c'è. Noi oggi possiamo chiamarlo food recovery e sentirci immediatamente più internazionali. Allora facciamo un gioco. Stasera apri il frigorifero e scegli 3 ingredienti in zona retrocessione. Quelli che sai perfettamente che aspettando altri 2 giorni passeranno dal frigorifero direttamente all'umido. E invece inventa la cena partendo da loro. È una specie di master chef domestico, con una differenza però. Qui il giudice più severo è quella melanzana che ti guarda dal cassetto da una settimana. Alla fine ridurre lo spreco può cominciare da una cosa molto semplice. Guardare quello che abbiamo già prima di comprare altro. Fa bene all'ambiente, fa bene al portafogli e soprattutto restituisce dignità a quella zucchina che avevamo dimenticato, che francamente ha aspettato abbastanza. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E se mai visto piangere

0: Connells 74-75, canzone che chiude la prima metà in questo martedì 29 settembre. Ancora una buona giornata da Francesco Cavuoto, da Dimensione Spanosoft. Informazione, 100 secondi di Enrico Mentana e poi l'ora con Segreti in Tavola.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
8: All'Arbal Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arbal Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arbal Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arbal Store. Drive your life.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft.

0: Fest, la festa degli studenti tra via Corridoni e via Respighi. Una ragazza ha denunciato abusi, un giovane in ospedale. Casi di salmonella in Valtrompia, 120 tra bambini e adulti. La causa potrebbe essere in un lotto di pomodorini, lo ha reso noto Marcas, l'azienda che si occupa dei servizi di mensa. Proseguono le indagini di ATS e Procura. Calcio, Nations League, l'Italia ha battuto la Turchia 4-1 dopo il KO con il Belgio. Venerdì c'è la Francia. Accolto l'invito del governo, price cap ai carburanti anche per Kuwait. Etna, ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania. L'informazione torna tra un'ora. Spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: È una guerra che si combatte ad armi certo non pari. Il governo è riuscito a ottenere da Kuwait, da Q8, una riduzione concordata del prezzo della benzina e del diesel alle pompe, come è successo, come sappiamo, con Eni e con i PIN nei giorni scorsi. E sulle autostrade, sulle strade, si conferma da parte del ministero competente che c'è un ritocco verso il basso, un calmiere dei prezzi. Ma siamo sempre su livelli alti e le notizie che arrivano a livello internazionale non sono confortanti. Questa mattina sui mercati internazionali il prezzo del petrolio è già risalito del 2%, perché a quanto pare Iran e Stati Uniti parlano lingue diverse rispetto al negoziato, e tutto questo certo non favorisce la prospettiva di un ritorno alla libera navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Perché il problema è questo: il governo può fare bene o male o malissimo, le compagnie petrolifere possono giocarci nel loro interesse, il cittadino resta sconcertato di fronte a prezzi che non ricordano minimamente quelli di un passato non lontano. Ma la questione di fondo è che tutto questo nasce da due guerre, soprattutto da una, evidentemente quella medio orientale, e che hanno gelato completamente il commercio internazionale. E come si vede, questa partita gioca proprio su questo, perché l'Iran l'arma del petrolio ha e poco altro rispetto agli Stati Uniti, i quali giocano la loro partita sapendo che il mercato interno è già soddisfatto e, come dire, forse Trump non ha una prospettiva di interesse mondiale.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Una buona giornata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suonosoft. Milano prova a recuperare le case pubbliche vuote e rimetterle sul mercato a prezzi accessibili. Il comune ha approvato le linee guida per creare la società della casa, una società interamente pubblica che dovrebbe occuparsi di ristrutturare gli immobili e affittarli a canone calmierato. E il punto interessante è a chi sono destinate queste case: insegnanti, infermieri, impiegati, giovani, famiglie, persone che guadagnano troppo per avere una casa popolare, ma che davanti agli affitti milanesi si cominciano a guardare con interesse anche un monolocale dentro un ascensore. Si partirà dagli immobili comunali vuoti e in futuro la società potrà occuparsi anche delle case che Palazzo Marino acquisterà. Il comune ha già messo a bilancio 50 milioni di euro per comprare le abitazioni, adesso però mancano i numeri fondamentali. Quante case? Quali immobili? Soprattutto quanto costeranno gli affitti? Entro la fine del prossimo mese, quindi entro la fine di ottobre, dovrebbe arrivare il piano economico. L'obiettivo è costruire la società entro la fine dell'anno. L'idea, insomma, è molto concreta: per permettere a chi lavora a Milano di potersi permettere anche di viverci. E allora incrociamo le dita, questa mi sembra davvero un'ottima notizia. Mango, lei verrà, e con Stefano Mondini invece apriamo una nuova ora, l'ora anche di Segreti in tavola, con un dolcissimo aforisma d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Quello che noi proviamo quando siamo innamorati forse è il nostro stato normale.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Se vuoi conoscere i consigli tutti dal mondo del food e non solo, tra poco ti consiglio di ascoltare l'appuntamento con Segreti in Tavola, qui su Dimensione Suono Soft.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: In Mocauto non ci si ferma mai, pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
8: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
9: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Dimensione Suono Soft.

0: Blue Eyes, Elton John, Dimensione Suono Soft, Segreti in Tavola, Francesca Romana Barberini, consigli quotidiani dal mondo del food.
1: Segreti in Tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola. Sapete che in Italia ogni secondo vengono sprecati oltre 257 kg di cibo? Stiamo parlando di più di 8 milioni di tonnellate lungo la filiera ogni anno. Bene, oggi è la giornata giusta per fare qualcosa, per migliorare questa situazione, perché è la giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari. Oggi è ospite di Segreti in Tavola Mirko Cerisola, Country Director di Too Good To Go Italia, proprio per comprendere la reale dimensione economica, sociale e ambientale di questo, dello spreco alimentare. Mirko, bentornato a Segreti in Tavola.
3: Grazie dell'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Mirko, dal 2019 attraverso l'app antispreco Too Good To Go in Italia sono stati salvati oltre 37 milioni di pasti. Senti, quali sono i comportamenti che sicuramente saranno semplici che possiamo adottare ogni giorno per restituire valore al cibo?
3: Ci sono tanti comportamenti che possono fare la differenza. Noi ci abbiamo pensato, ed è per questo che è nata Too Good To Go, proprio per cercare un modo per risolverlo con però delle azioni concrete, quelle soluzioni, quei piccoli passi giornalieri che possono però fare una grossa differenza. Quando parliamo di comportamenti, parliamo di cose che possiamo fare nella vita di tutti i giorni. Parto da quelli che riguardano magari l'evitare lo spreco a monte, no? Già conoscere la differenza delle etichette, quindi sapere il significato delle etichette presenti all'interno sui prodotti può permettere di salvare del cibo, perché a volte si gettano dei prodotti che invece sono ancora buoni e possono essere consumati, ed è per questo che abbiamo Etichetta Consapevole, un progetto che racconta alle persone come interpretare correttamente l'etichetta. Un altro progetto è proprio quello di andare a collaborare con i negozi, con i partner, proprio per far sì che il cibo invenduto diventi invece una risorsa. Noi la chiamiamo surprise bag, e questo permette da un lato ai negozi di evitare lo spreco e dall'altro alle persone normali, ai consumatori, di poter fare la differenza e avere del cibo ancora buono a un prezzo ottimo. Quindi questo modello, che chiaramente è un insieme di piccoli passi, di tante persone, di tanti negozi che hanno deciso di fare la differenza, ci ha portato, come dicevamo anche prima, a questi 37 milioni di pasti salvati. Però questo ci porta poi all'impatto, ecco, degli 8 milioni di pasti nel 2025, e anche una community molto forte di 26.000 negozi e 13 milioni di persone. Quindi questo è un po' il punto, no, di Too To Go. La cosa che vogliamo raccontare alle persone è che non servono azioni enormi per risolvere un problema enorme, bastano piccoli passi giornalieri, basta un po' di attenzione a casa, l'utilizzo di un'app e la conoscenza magari nel come interpretare un'etichetta per evitare lo spreco e avere un mondo sempre, diciamo, più sostenibile e con ancora più cibo buono a disposizione.
2: Assolutamente, sì, grazie per quello che fate, ma possiamo fare molto anche, insomma, ognuno di noi può fare il suo per migliorare in questo senso. Grazie a Mirko Cerisola per essere stato con noi in questa giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e sugli sprechi alimentari, e a presto.
3: Grazie e a presto.
2: Ciao. L'appuntamento invece con Segreti in Tavola torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La radio.

0: Feels so Gold, Stingenzione Suono Soft, che non era male, eh? Su Stingenzione Suono Soft, c'è Sting su Dimensione Suono Soft, tra poco l'informazione e poi l'ora con, signora cara, l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere, allora io mi taccio, tra poco, tanta musica in arrivo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G

0: testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
0: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
0: È A5, te lo sei fissato in testa?
2: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Chiede di fare piena luce sulle responsabilità la difesa di Alberto Stasi, condannato per l'uccisione di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Dopo 18 mesi la Procura di Pavia ha chiuso le indagini per la seconda volta a carico di Andrea Sempio. Si va verso il processo per omicidio aggravato. Per la stessa Procura Stasi poteva essere scagionato 19 anni fa. Nascoste prove a suo favore. Il milanese ha violato il divieto e inseguito la ex compagna in auto da Inveruno a Cuggiono, arrestato grazie al braccialetto elettronico un quarantenne intercettato dai carabinieri. Disposta la custodia cautelare in carcere. Dopo 102 anni il comune di Brescia ha tolto la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, 17 voti favorevoli, 9 astensioni e nessun contrario. Calcio, Nations League, l'Italia ha battuto la Turchia 4-1, dopo il KO con il Belgio, venerdì c'è la Francia. Accolto l'invito del governo, price cap ai carburanti anche per Kuwait, l'informazione torna tra un'ora.
9: Ora della decompressione in modalità on e allora via, si parte verso una nuova ora fatta di musiche. Che musiche, che mu, vuoi sapere il primo disco? Vuoi sapere il primo disco? Feelings, vuoi che te la canti tutta? Mi fermo così? Direi che va bene così. Allora, prima ancora Elena Bianca e un dolce aforisma d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: È sbagliato pensare che l'amore sia frutto di una lunga conoscenza e di un tenace corteggiamento. L'amore è la sorgente dell'affinità spirituale e se tale affinità non nasce all'istante, non potrà svilupparsi nel corso degli anni e neanche delle generazioni.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Le vibrazioni, vieni da me, resta con me. Sì, resta con me perché tra poco tanta buona musica ancora da farti ascoltare all'interno della nostra Ora della Decompressione. Resta lì.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa, con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
11: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Lucio Battisti con Mi ritorni in mente su Dimensione Suono Soft nell'ora della decompressione, fino alle 13 mia compagnia, poi arriverà Fabiana Sera ad accompagnarti fino alle 5.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Un grave episodio di prevaricazione. Le hanno distrutto la cartella alle 7.30 del mattino alla stazione di Belgioioso, Pavia, e le hanno poi impedito fisicamente di prendere il treno per andare a scuola. Denunciati 21 ragazzi, 10 dei quali minorenni, vittima una ragazzina. Nel Milanese ha violato il divieto e inseguito la ex compagna in auto da Inveruno a Cuggiono, arrestato grazie al braccialetto elettronico, un quarantenne intercettato dai carabinieri. Disposta alla custodia cautelare in carcere. I casi di salmonella in Valtrompia, 120 tra bambini e adulti, la causa potrebbe essere in un lotto di pomodorini. Lo ha reso noto Marcas, l'azienda che si occupa dei servizi di mensa. Proseguono le indagini di ATS e Procura. Saranno giorni di grande ciclismo tra Varese e provincia, modifica la viabilità per le gare della Tre Valli Varesine. Sabato la cronometro, domenica gran fondo e medio fondo, martedì le gare dei professionisti. Addio all'ultimo paparazzo della dolce vita, è scomparso a quasi 89 anni Umberto Pizzi. Per 60 anni ha fotografato divi, politici e protagonisti della mondanità. L'informazione torna tra un'ora.
4: Eccolo qui il nostro bellissimo 29 settembre, seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Vabbè dai, cioè la citazione è veramente iconica, direi. Ed è proprio questo, buon pomeriggio a tutti, sono Fabiana Sera, bla bla bla. Ed è proprio questo, dicevo, il topic della nostra prima Good Life di oggi pomeriggio. Quindi 13.40, giù di lì, dopo un sacco di musica tutta insieme, arriverà anche qualche curiosità su questo bellissimo pezzo che ha preso proprio spunto da questa meravigliosa giornata. Ogni bene per te, non l'avevo ancora detto, dai, rimaniamo insieme fino alle 17. Buon pomeriggio.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore è l'unico peccato che si possa confessare.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Non mi toccare, perché ti odio. Non cancellarmi, perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa, e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: che girava intorno a me. Possiamo sfruttare la base di Accetto Miracoli di Tiziano Ferro, perché nella prossima Good Life ti parlo proprio di 29 settembre, il grande successo di Battisti e Mogol.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
7: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e J.Q. su fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e J.Q.
8: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
9: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
10: Dimensione Suono Soft.

0: Allora dai, parliamone di questa 29 settembre, incisa come sai per la prima volta dall'Equipe 84 nel 67, portata poi al successo da quei grandi geni di Battisti e Mogol ai testi. Questa data è davvero un simbolo, no, se vuoi, indelebile della nostra memoria. Ma c'è una storia dietro questo disco che nasconde davvero dettagli affascinanti, innovazioni artistiche, tipo la struttura narrativa. Il testo racconta di una scappatella sentimentale vissuta proprio il 29 settembre, seguita poi dal ritorno tra le braccia della compagna il giorno successivo. Però se ci pensi, il tema della fedeltà viene trattato con una modernità inedita per l'epoca, stiamo parlando alla fine degli anni 70. Seconda curiosità, l'uso rivoluzionario della voce di uno speaker radiofonico del giornale radio tra una strofa e l'altra, una trovata geniale di Mogol per scandire in questo modo il passare del tempo ed esaltare il realismo della storia. Infine, questo disco segnò il primo vero grande successo commerciale della coppia Mogol-Battisti come autori, aprendo poi la strada ad una stagione irripetibile che tutti quanti conosciamo benissimo. Non una semplice data del calendario quindi oggi, ma una poesia in musica che dimostra come il potere dell'arte sappia davvero rendere eterni i momenti quotidiani. Good Life, ancora una volta, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Piccola stella senza cielo, ancora un grandissimo successo. Questa volta è Ligabue a regalarcelo alla fine della nostra prima ora insieme. Hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Arbal Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arbal Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arbal Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
4: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Ha perdonato i suoi aggressori a meno di un anno dalla violenta rapina in zona Corso Como a Milano, da cui è rimasto ferito in modo permanente. Il 22enne Davide Simone Cavallo diventa poliziotto ad honorem. Il riconoscimento consegnato dal capo della polizia, Vittorio Pisani, nell'ambito delle celebrazioni al Teatro alla Scala per San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. In platea, 1.200 studenti delle scuole secondarie di Milano e provincia. Un grave episodio di prevaricazione. Le hanno distrutto la cartella alle 7.30 del mattino alla stazione di Belgioioso, Pavia, e le hanno poi impedito fisicamente di prendere il treno per andare a scuola. Denunciati 21 ragazzi, 10 dei quali minorenni, vittima una ragazzina. Nel milanese ha violato il divieto e inseguito la ex compagna in auto, da Inveruno a Cuggiono, arrestato grazie al braccialetto elettronico un quarantenne intercettato dai carabinieri, disposta alla custodia cautelare in carcere. Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobili hanno ricevuto in Campidoglio il Premio Internazionale della Cultura. Si è trattato di un'iniziativa privata non riconducibile a Roma Capitale o al Comune di Roma. L'informazione torna tra un'ora con Francesco Di Bruno.
0: Grazie come sempre ai nostri giornalisti e alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto Dimensione Sono Soft come radio del benessere, del relax con i nostri contenuti. C'è una buona notizia che riguarda tutti quanti gli studenti a proposito di relax e i compiti assegnati a casa. Dai che ne parliamo tra pochissimo, perché c'è un sacco di musica da ascoltare tutta insieme. John Paul Young come primo discone di quest'ora con Love is in the Air. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se allevierò il dolore di una vita, o guarirò una pena, o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido, non avrò vissuto invano.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: fix you.
1: Ci sono i Coldplay con Fix You. Io ho una buonissima notizia per tutti gli studenti all'ascolto da parte del ministro Valditara, proprio fresca fresca di giornata. Te ne parlo tra poco.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore, è la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89€. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
9: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: All'Arbal Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Roberto Tozzi con gli altri siamo noi. Mai più compiti assegnati oltre l'orario scolastico. Avveniva in molti casi che dei prof assegnassero alle 2, alle 3, alle 4, cioè proprio all'ultimo momento, dei compiti anche per il giorno dopo. 3 studenti su 4 addirittura vivrebbero questa situazione, quindi con una nota ministeriale il ministro ha vietato questa cosa. Quindi da oggi in poi, ragazzi, solamente compiti durante l'orario scolastico.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Antonello Venditti qui su Dimissione Sono Soft con Dimmelo Tu Cos'è. Con lui concludiamo un'altra ora insieme, non prima però di aver ceduto la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22

0: pomeriggio da Francesco Di Bruno. È scoppiato un incendio in un centro diurno di Vimodrone, gravemente ustionato un uomo di 56 anni. Altre 8 persone sono state soccorse, non sono fortunatamente in pericolo di vita. Il 56enne invece è stato portato al Niguarda. Rifiuti smaltiti nei campi e guadagni illeciti per 800.000 euro. Sequestrato un impianto di biogas a Chiari, l'azienda avrebbe sversato tonnellate e tonnellate di materiale con concentrazioni di azoto oltre i limiti di legge nei terreni di 8 comuni nella provincia di Brescia e 2 in quella di Bergamo. Un grave episodio di prevaricazione: le hanno distrutto la cartella alle 7.30 del mattino alla stazione di Belgioioso a Pavia e le hanno poi impedito fisicamente di prendere il treno per andare a scuola. Denunciati 21 ragazzi, 10 dei quali minorenni, vittima una ragazzina. Nasce la Società della Casa, una partecipata interamente pubblica del Comune di Milano e di MM, che partirà dagli immobili oggi vuoti per ristrutturarli e affittarli poi a canone calmierato. È un nuovo tassello del piano straordinario Casa. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
1: Proprio bello ricominciare una nuova ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. La voce è quella di Fabiana Sera. Grazie perché hai scelto la tua radio del benessere, del relax, dell'estate, signora mia. Io sto reagendo, non so tu, ma io sto reagendo malissimo all'arrivo di questo autunno e deve ancora arrivare il buio pesto dell'ora legale, solare, condominiale, insomma, quella cosa bruttissima per cui alle 4 fa già buio e voi mi dovrete sopportare nei miei lamenti. Ma attenzione, perché la soluzione sta nella mini Good Life, nella mini serie di Good Life dedicate alle isole italiane, così ci portiamo un po' l'estate addosso, no? Quella sensazione di in vacanza da una vita, come avrebbe detto Irene Grandi. Continuiamo, dai, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone, proprio un discone. Quest'ora cominciamo con Bon Jovi, che arriva con Always. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Dopo il sole viene la pioggia, il vento soffia e noi due, qui, ad immaginare un nuovo giorno, ancora insieme.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: stella di... Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway. Tra un po' ti parlo di Isole Felici. Portiamoci addosso il profumo dell'estate. Conosciamo insieme tutte le isole italiane. Oggi andiamo in Toscana.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadie.it.
3: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
8: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L-Pass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: E allora dai, continuiamo a conoscerle queste nostre meravigliose isole, così l'effetto blu estivo dura di più. Effetto blu di cui parleremo tra qualche settimana in un'altra Good Life. Oggi ti parlo di Pianosa, andiamo in Toscana. Pianosa trae il suo nome dalla forma quasi completamente pianeggiante che la contraddistingue. Se ci sei stato sai a cosa alludo. Arriva ad un'altezza massima di soli 29 metri sul livello del mare. Oggi 29 settembre, questo 29 è ridondante. Ed è famosa per aver ospitato una colonia penale di massima sicurezza per oltre un secolo, lo sapevi? Poi è rimasta protetta dall'impatto del turismo di massa e conserva un patrimonio marino e archeologico straordinariamente intatto. Oggi è il simbolo supremo della trasformazione e del riscatto, lo potrei ben immaginare, cioè dal luogo di reclusione a santuario naturale green di pace indescrivibile. Ha sabbia finissima, le catacombe paleocristiane che raccontano una storia millenaria di spiritualità e rispetto. E poi vabbè, c'è l'acqua trasparente popolata da una flora e da una fauna marina protettissima che offre un esperienza di immersione snorkeling terapeutico proprio che rilassa il sistema nervoso e riempie proprio gli occhi di meraviglia. È un'isola che ci offre un insegnamento profondo, cioè anche i contesti più difficili o i momenti di chiusura come quello che ha vissuto Pianosa possono poi trasformarsi in un'opportunità di rinascita e tutela del bello. E quindi concediti una visita in questa oasi di silenzio per pulire i pensieri, decluttering proprio, e ritrovare la tua profonda armonia interiore. Pianosa. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft. Tieni

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: You're beautiful, che bel messaggio quello di James Blunt che chiude un'altra ora insieme di musica e contenuti dedicati al tuo benessere. Questa è Dimensione Sono Soft e adesso ci sono anche le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Un incendio è scoppiato in un centro diurno di Vimodrone, gravemente ustionato un uomo di 56 anni. Altre 8 persone sono state soccorse, non sono in pericolo di vita. Il 56enne è stato portato al Niguarda. Rifiuti smaltiti nei campi e guadagni illeciti per 800.000 euro. Sequestrato un impianto di biogas a Chiari, l'azienda avrebbe sversato tonnellate di materiale con concentrazioni di azoto oltre i limiti di legge nei terreni di 8 comuni nella provincia di Brescia e 2 invece in quella di Bergamo. Un grave episodio di prevaricazione: le hanno distrutto la cartella alle 7.30 del mattino alla stazione di Belgioioso a Pavia e le hanno poi impedito fisicamente di prendere il treno per andare a scuola. Denunciati 21 ragazzi, 10 dei quali minorenni, vittima una ragazzina. Cambiamo argomento. Nasce la società Della Casa, una partecipata interamente pubblica del Comune di Milano e di MM, che partirà dagli immobili oggi vuoti per ristrutturarli e affittarli a canone calmierato. Questo è un nuovo tassello del piano straordinario casa. Ed è tutto le news. Torno tra un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto Dimensione Sono Soft per il tuo primo pomeriggio. Sono Fabiana Sera, ti accompagno fino alle 17 per parlarti anche di noir. Ti piacciono i thriller, un po' la cronaca, quella lì nera, un po' giudiziaria, quella lì un po' inquietante, con leggende, con storie inquietanti? Ne parliamo tra pochissimo. Prima però un sacco di musica tutta insieme, il primo discone di Loredana Bertè con Sei Bellissima. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: E quando poi tutto si arresta e arriva il buio, capisci che domani sarà solo un altro giorno da vivere, per amarti.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno,

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Robbie Williams arriva con Advertising Space e tu l'hai appena ascoltato qui su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
4: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzola DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
5: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
6: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato.
7: Un esempio?
6: Leap Motor T03 da 299 euro al mese.
7: Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km.
6: Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla.
7: Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi.
6: Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Arval Store. Drive your life.
8: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
9: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
8: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
10: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

C'è Vasco Rossi con Gli angeli su Dimensione Suono Soft. Ti ho chiesto prima se ti piace il noir, no? Il thriller, tutte quante le leggende più inquietanti, perché c'è una visita bellissima, una visita guidata a Brescia con un itinerario noir che ti condurrà tra piazze, chiese, logge per riscoprire proprio una Brescia diversa, quella in cui giustizia, sangue e fede si mescolano fino a diventare leggenda. Non perderla il 3 ottobre davanti Palazzo del Broletto, italia-intour.com per tutte le info. Intanto gli Eurythmics.

0: Four Non Blondes, What's Up, ultimo discone di oggi prima delle news. Un piccolo recap su quello che ci siamo detti. E vabbè, dai, oggi non potevamo non parlare di 29 settembre, ma dietro ogni canzone si nascondono tutta una serie di aneddoti, no? Di cose carine che magari uno non conosce, quindi ne abbiamo parlato nella prima Good Life. Seconda Good Life, ci siamo un po' dati la pacca sulla spalla per questo autunno freddino che per molti non è una cosa buona, con la pioggia, con il buio. E quindi abbiamo parlato di Isole Felici, ne abbiamo conosciuta un'altra, le stiamo scoprendo un po' tutte. Oggi è toccato a Pianosa, siamo andati in Toscana. Io ti auguro ogni bene, ti auguro buona serata e naturalmente ti aspetto domani a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Un incendio è scoppiato in un centro diurno di Vimodrone, gravemente ustionato un uomo di 56 anni che è stato portato al Niguarda. Altre 8 persone sono state soccorse, non sono fortunatamente in pericolo di vita. Rifiuti smaltiti nei campi e guadagni illeciti per 800.000 euro. Sequestrato un impianto di biogas a Chiari, l'azienda avrebbe sversato tonnellate e tonnellate di materiale con concentrazioni di azoto oltre i limiti di legge nei terreni di 8 comuni nella provincia di Brescia e 2 in quella di Bergamo. Un grave episodio di prevaricazione: le hanno distrutto la cartella alle 7.30 del mattino nella stazione di Belgioioso a Pavia e le hanno poi impedito fisicamente di prendere il treno per andare a scuola. Denunciati 21 ragazzi, 10 dei quali minorenni, vittima una ragazzina. Cambiamo argomento perché nasce la Società della Casa, è un nuovo tassello del piano straordinario Casa ed è una società che è partecipata interamente pubblica dal Comune di Milano e da MM e che partirà dagli immobili oggi vuoti per ristrutturarli e affittarli a canone calmierato. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
9: Martedì 29 settembre 2026, penultimo giorno del mese, buon pomeriggio. Anche oggi dopo Fabiana Sera è con me che trascorrerai le prossime 4 ore, sono Roberto e quindi fino alle 21 tanta dolce musica, ma non solo. Ci sarà Francesca Romana Barberini, la nostra redazione, Enrico Mentana, le notizie di Good Life e allora iniziamo con un aforisma e una canzone d'amore.
10: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: L'attenzione è la forma di amore più elevata. Fateci attenzione.

0: Tornerà ad esibirsi in Italia non prima del 2028, le date sono già fissate per la città di Milano, l'appuntamento è all'Unipol Dome il 12 marzo, lo ricordo, 2028. Ed Eros Ramazzotti, l'abbiamo ascoltato con Tina Turner su Dimensione Suono Soft con Cose della Vita.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
8: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
9: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: quando nasce un amore.
1: Dolci momenti come sempre con la musica della tua radio del benessere. Era Anna Oxa con Quando nasce un amore. Ed ora ascoltiamo che cosa ci racconta questo pomeriggio Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola.
3: Ciao a tutti e bentornati a Segreti in tavola. Martedì pomeriggio appuntamento con i formaggi, appuntamento con il nostro maestro assaggiatore delegato ANAF Proam per il Lazio. Lui è Domenico Villani. Domenico.
4: Ciao Francesca e un saluto ai persone in ascolto.
3: Allora, sei tornato da un po' dalla Calabria, ma ci avevi lasciato in sospeso perché ci hai detto adesso vi racconterò poi di altri formaggi, eccetera. Dove ci porti e cosa ci fai assaggiare?
4: Sì. Come hai anticipato te, resto in Calabria per parlare di un altro formaggio davvero particolare. Devi sapere che nasce da una storia di emigrazione, ma anche dalla proverbiale fantasia di noi italiani. Siamo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e tanti italiani, anche milioni forse di italiani, partono verso gli Stati Uniti alla ricerca di un futuro migliore. Ebbene, nelle loro valigie non mettono soltanto i pochi vestiti che possiedono, portano con sé anche un pezzo della loro terra, soprattutto quei prodotti della cucina contadina che possono aiutarli in qualche modo a sentirsi ancora vicini a casa. C'è però un problema: i salumi non possono entrare negli Stati Uniti a causa delle rigide norme sanitarie. E allora che fare? La soluzione direi che è geniale: nascondere il salame o la salsiccia, insomma non insaccato, dentro un caciocavallo, trasformando così il formaggio in una sorta di involucro naturale capace di proteggere e nascondere il prezioso contenuto.
3: Una golosa borsetta.
4: Nasce così quello che viene chiamato caciocavallo dell'emigrante. Quindi okay. Una storia che racconta perfettamente il rapporto degli italiani con il cibo. Oggi questo formaggio è conosciuto come farci provola ed è un prodotto agroalimentare tradizionale della Calabria. È un formaggio a pasta filata prodotto tutto l'anno con latte vaccino intero nelle colline della provincia di Catanzaro. Ha una forma generalmente cilindrica allungata e all'assaggio offre un gusto pieno, corposo e piuttosto intenso. Come gustarlo? Beh, direi che è perfetto per antipasti e stuzzichini, perché c'è formaggio e salumi, e accompagnarlo da una semplice fetta di buon pane casareccio. Formaggio nato dalla necessità, diventato tradizione, ma che ancora oggi porta con sé una piccola curiosa storia dell'immigrazione italiana.
3: Siamo veramente molto ingegnosi. Il nostro saper fare,
4: soprattutto quando dobbiamo superare delle regole,
3: ma soprattutto quando si tratta di cibo. Domenico, grazie mille per averci raccontato questo segreto segretissimo che ormai adesso abbiamo scoperto e chissà, e ci sentiamo la prossima settimana sempre per scoprire nuovi segreti sul formaggio.
4: Ciao Francesca, un saluto ai persone in ascolto.
3: Ciao, l'appuntamento invece con Segreti in tavola torna domani, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
5: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
2: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft. Hey.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Con Lady Gaga e Million Reasons si conclude la nostra prima ora di musica insieme qui su Dimensione Sonosoft, quindi tra poco le ultime notizie.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
8: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buonasera da Francesco Di Bruno, partiamo con la cronaca da Vimodrone. Un incendio è scoppiato in un centro diurno, è rimasto gravemente ustionato un uomo di 56 anni che è stato portato alla Niguard di Milano. Altre 8 persone sono state soccorse e fortunatamente non sono in pericolo di vita. Rifiuti smaltiti nei campi e guadagni illeciti per 800.000 euro, sequestrato un impianto di biogas a Chiari, 4 le persone indagate. L'azienda avrebbe sversato tonnellate di materiale con concentrazioni di azoto oltre i limiti di legge nei terreni di 8 comuni nella provincia di Brescia e 2 in quella di Bergamo. Cambiamo argomento. Dal 1 ottobre la circolazione ferroviaria lungo la linea Milano-Genova tra Voghera e Pavia riprenderà

0: provincia di Como, diventa il palcoscenico di un evento pensato per coinvolgere grandi e piccoli tra attività, spettacoli e momenti di animazione. Questo sabato, 3 ottobre, nel centro storico di Asso, i bambini dai 4 anni potranno partecipare a questa speciale esperienza western a tema indiani e cowboys. Un'avventura immersiva tra scenografie, costumi, racconti animati e momenti di gioco, pensata per far vivere ai bambini l'atmosfera del vecchio west in modo divertente e coinvolgente. Tutte le informazioni le trovi sul sito comune.asso.co.it.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Prima di andare a letto, poggia la mano sulla finestra di casa tua. La senti tremare? Il mio cuore è talmente innamorato di te che fa vibrare il mondo.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Sicuramente ne hai già sentito parlare. Mi riferisco a Allo Sbagliato, un nuovo club offline, che viene definito così, a Milano, e si tratta di 26 serate dal 5 novembre al 19 dicembre nell'ex Teatro Principe in Viale Bligny a Milano. Qual è il ruolo di Marco Mengoni? Non sarà solo cantante, ma anche direttore artistico e creativo di questo locale. Beh, puoi approfondire la notizia per saperne di più semplicemente andando online. Marco Mengoni l'abbiamo trovato su Dimensione Soft con Guerriero.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
3: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
7: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65 sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
8: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
9: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
12: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

è una delle sue interpretazioni più dolci. Michael Bublé con Home nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. E per continuare con la dolcezza e con le profonde ed intense emozioni, canzone storica italiana. Ornella Vanoni, Domani è un altro giorno.

0: Ancora un classico, ancora una canzone storica, perché noi di questa musica non siamo mai sazi. Su Dimensione sono Soft, Alan Parsons Project con Eye in the Sky.
1: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro. Nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Sera da Francesco Di Bruno. Un incendio è scoppiato in un centro diurno di Vimodrone, gravemente ustionato un uomo di 56 anni, altre 8 persone sono state soccorse, non sono in pericolo di vita, il 56enne è stato portato al Niguarda. Rifiuti smaltiti nei campi e guadagni illeciti per 800.000 euro, sequestrato un impianto di biogas a Chiari, 4 le persone indagate, l'azienda avrebbe sversato tonnellate di materiale con concentrazioni di azoto oltre i limiti di legge nei terreni di 8 comuni nella provincia di Brescia e 2 in quella di Bergamo. Dal 1 ottobre la circolazione ferroviaria lungo la linea Milano-Genova tra Voghera e Pavia riprenderà su entrambi i binari dopo i lavori di potenziamento del ponte sul fiume Po. La via più cara d'Italia è a Milano, in zona City Life, dove le case arrivano a costare 21.000 euro al metro quadro. A mappare le strade più esclusive del paese, il centro studi di Idealist. Milano conquista 8 posizioni su 10 nella classifica nazionale, a guidare, come dicevamo, via Senofonte a City Life con 4,5 milioni di euro a immobile. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Cosa succede sulla scena internazionale? Che continuano le bordate verbali, per fortuna, tra l'Occidente e Mosca. E quello che succede è sempre più pericoloso, perché è il Cremlino a dire: attenzione, che noi difenderemo in tutti i modi la nostra exclave di Kaliningrad. Exclave è la parte di territorio della Russia che sta fuori dai confini, come è Ceuta, tanto per intenderci, per la Spagna. Ma evidentemente per il Cremlino Kaliningrad è qualcos'altro, è la sponda nord che transita in mezzo a paesi, quelli baltici, che da sempre sono nel mirino di Mosca e del resto erano parte dell'impero sovietico. Ma è questo il problema. Dice appunto il Cremlino: difenderemo Kaliningrad con tutti i modi, con tutti i mezzi a nostra disposizione. Ma chi vuole attaccare Kaliningrad? Nessuno. Attorno, certo, ci sono spesso esercitazioni della NATO, ma sono a scopo difensivo, servono a far capire che non c'è nessuna possibilità per la Russia di muovere un attacco oppure pressioni. Ma Kaliningrad non lo tocca nessuno, e non soltanto perché è un paese storico, Königsberg, in cui nacque peraltro Kant. C'è la storia lì, ma il presente si affaccia di nuovo in modo minaccioso.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Buonasera a te, stai ascoltando Dimensione Suono Soft, questa è la tua radio del benessere. Ogni giorno insieme, in diretta, dalle 6 del mattino e fino alle 21, per la gioia di condividere le emozioni più profonde, le emozioni più dolci ed intense, emozioni legate alla musica più bella di ieri e di oggi. Io sono Roberto e quindi sarò con te fino alle 21, e allora ecco un nuovo aforisma d'amore per te, poi ci saranno gli 883 con Come mai.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: La conoscenza parla, la saggezza ascolta.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Questo è ciò che succede quando due voci grandissime e meravigliose si uniscono. Giorgia insieme a Alicia Keys con I Will Pray su Dimensione Sono Soft. Benessere in movimento, è di questo che ci occuperemo stasera in Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
9: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
10: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Da D'Ambros, prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 € al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 € al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 €. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
13: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 € al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
14: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: Condizioni anticicloniche sulle regioni di nord-ovest, quest'oggi e temperature oltre le medie del periodo. L'unico aspetto più autunnale sono i valori minimi, localmente anche inferiori ai 15 gradi. La giornata di domani sarà asciutta tra Piemonte e Lombardia, ma con parecchia nuvolosità, soprattutto compatta ed insistente sul Piemonte, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni. Maggiori schiarite sulla Lombardia, al tutto con temperature diurne attorno ai 24-25 gradi, sia su Torino sia su Milano. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Che capolavoro, com'è profondo il mare, la voce di Lucio Dalla nella sera di Dimensione Suona Soft. Ed ora siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Ci occupiamo di benessere in movimento. Camminare regolarmente è presentato come un modo semplice ed economico per migliorare il benessere. I 10.000 passi al giorno sono diventati un simbolo di salute e questo obiettivo, diventato un simbolo di benessere globale, ci ricorda che il nostro corpo è strutturato per muoversi e che la sedentarietà è uno dei principali nemici della vitalità quotidiana. È importante mantenersi attivi. La camminata favorisce la circolazione, contribuisce al controllo di zuccheri e colesterolo e sostiene la salute cardiovascolare e muscolare. Inoltre, l'attività fisica può aiutare a ridurre stress e tensioni, migliorare l'umore e favorire il sonno. Per muoversi di più non servono grandi cambiamenti. Si possono usare le scale, scendere prima dai mezzi pubblici o passeggiare durante la pausa pranzo, preferibilmente anche nella natura.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Vasco Rossi nella sera di Dimensione Suonosoft. Tra poco tornerà la nostra redazione per le ultime notizie dalla città e dal mondo.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Sera da Francesco Di Bruno. Rese note le motivazioni che hanno portato alla assoluzione in Cassazione dei PM del processo Eni Nigeria De Pasquale Spadaro. Secondo i giudici della Suprema Corte non nascosero le prove, l'atto che secondo l'accusatore i due avrebbero rifiutato non era un atto obbligato. Rifiuti smaltiti nei campi e guadagni illeciti per 800.000 euro, sequestrato un impianto di biogas a Chiari, l'azienda avrebbe sversato tonnellate e tonnellate di materiale con concentrazioni di azoto oltre i limiti di legge nei terreni di 8 comuni nella provincia di Brescia e 2 in quella di Bergamo. Dal 1 ottobre la circolazione ferroviaria lungo la linea Milano-Genova tra Voghera e Pavia riprenderà su entrambi i binari dopo i lavori di potenziamento del ponte sul fiume Po. La via più cara d'Italia si trova a Milano, in particolare in zona City Life, dove le case costano 21.000 euro al metro quadro. A mappare le strade più esclusive del paese, il centro studi di Idealista. Milano conquista 8 posizioni su 10 nella classifica nazionale e, come dicevamo, la via più cara è via Senofonte a City Life, con 4 milioni e mezzo di euro a immobile. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
0: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suonosoft. Anche oggi, 29 settembre, staremo insieme fino alle 21, quindi abbiamo tempo per ascoltare ancora tanta dolce musica, fatta come sempre di successi di ieri e di oggi. Ecco un nuovo aforisma d'amore per te, poi ci sarà FR David con Words.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suonosoft.
10: Amore è tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce la nostra vita verso tutte le altezze e tutte le profondità. L'amore non è un problema, come non lo è un veicolo. Problematici sono soltanto il conducente, i viaggiatori e la strada.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Anche Mika con la sua happy ending nella sera di Dimensione Suona Soft. E tra pochissimo avremo un nuovo aggiornamento meteo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21,900. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a €99 al grammo!
8: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
7: Fino a €99 al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
9: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
10: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure già i Q5 da €449 al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 chilometri. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store, drive your life.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Condizioni anticicloniche sulle regioni di nord-ovest, quest'oggi e temperature oltre le medie del periodo. L'unico aspetto più autunnale sono i valori minimi, localmente anche inferiori ai 15 gradi. La giornata di domani sarà asciutta tra Piemonte e Lombardia, ma con parecchia nuvolosità, soprattutto compatta ed insistente sul Piemonte, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni. Maggiori schiarite sulla Lombardia, al tutto con temperature diurne attorno ai 24-25 gradi, sia su Torino sia su Milano. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: L'appuntamento del martedì nella sera di Dimensione Sono Soft lo concludiamo con questo capolavoro tutto italiano. Erano i Pooh con Noi Due nel mondo e nell'anima. Sì, ora è proprio il momento di salutarci. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra poco l'ultimo appuntamento con la redazione e poi tante e dolci canzoni d'amore per te. Domani mattina si tornerà in diretta, ci sarà Laura Buono puntualissima alle 6 per l'appuntamento con la sveglia. Io ti aspetto nel pomeriggio. Ci ritroveremo alle 17. Buona serata. Ciao.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buonasera da Francesco Di Bruno. Rese note le motivazioni che hanno portato all'ostruzione in Cassazione dei PM del processo Eni Nigeria De Pasquale Spadaro, secondo i giudici della Suprema Corte non nascosero le prove. L'atto che secondo l'accusatore i due avrebbero rifiutato non era un atto obbligato. Rifiuti smaltiti nei campi e guadagni illeciti per 800.000 euro, sequestrato un impianto di biogas a Chiari, 4 le persone indagate. Da 1 ottobre la circolazione ferroviaria lungo la linea Milano-Genova tra Voghera e Pavia riprenderà su entrambi i binari dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale al ponte ferroviario sul fiume Po. La via più cara d'Italia è a Milano, in zona City Life, dove le case arrivano a costare 21.000 euro al metro quadro. E poi lo sport, il calcio. Giacomo Raspadori lascia il ritiro della nazionale, l'attaccante dell'Atalanta è costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico. È stata accertata l'indisponibilità per i prossimi due impegni degli azzurri. Ed è tutto, le news, torno domani.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Ci litighi e ci fai pace senza nemmeno parlarci. L'amore è anche questo.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89€. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori. Monza, via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio, via Nuova Valassina 131.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Oh, l'amore. È essere due e non essere che una persona sola. Un uomo e una donna che si fondono in un angelo. È il cielo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e JQ.
3: In Mocauto non ci si ferma mai, pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Stan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e JQ.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo da morire, ma io voglio dei ti amo da vivere.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio? Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine, Arval Store, potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
1: Canzoni d'amore. Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e JQ.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ciò che noi chiamiamo con il nome di Rosa, anche se lo chiamassimo con un altro nome, serberebbe pur sempre lo stesso dolce profumo.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Cosa me ne faccio di una quotidiana bellezza? Voglio che le cose mi sorprendano, mi lascino senza fiato. Voglio il difetto che rende uniche le cose.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Coloro che vivono d'amore, vivono d'eterno.